yours forever and ever. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.